0: faccio.
1: Ci riesci? Sì, niente, che cosa te.
0: Cervone dei bane, cervone bandane.
2: Radio Esca.
3: Raz, dwa, trzy!